Mushima, mushima, mushima, mushima, yo yo. Mushima, mushima, mushima, mushima, yo yo. Mushima, mushima, mushima, mushima, yo yo. Mushima, mushima, mushima, mushima.